0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
2: Prossimo concerto! Sono una birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Borghiera.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

all'orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout. E 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse. Le zone rosse.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: Da seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Allora, facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house!
0: Siamo ancora uno?
1: You NPC in the house!

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno

0: in un mirabolante concerto?
1: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
2: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
0: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34666 73263. Cisti, viaggia informato.

0: benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46, menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita. Porta

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250. Now when the MCs came to live out the name and

0: diciamo di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi a rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: Cena contro lo sfratto. Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Sayonara Bangkok, puntata del 18 agosto 2020, andata in onda su Radio Blackout.
3: Konnichiwa, kono gyoku wa Sayonara Bangkok desu. Radio Blackout o kiite kudasai. Arigatou gozaimashita.

Oggi ci spariamo un bel viaggio asiatico di più di 2 ore. E allora partiamo, dopo la nostra sigla, dal Giappone con il DJ, il producer di Fukuoka, Brisa, con una nuova release firmata il 3 luglio 2020, roba fresca.

del suo jazz acido e un po' elettronico. Questa sua recente uscita, Lo

partenza morbida e calda. Adesso facciamo un bel miscuglio internazionale, etichetta Mule Music, Tokyo, l'artista Lucien, Svizzera. Con questo recente lavoro, che è questo luglio 2020, The Evasion of the Spiritual Soldier. Traccione spirituale da 12 minuti, buon ascolto.

Continuiamo con un beat decisamente più movimentato, questa release Mule Music. Anche questa seconda traccia abbastanza lunga, 9 minuti e mezzo, Flags of Himalaya.

0: like the song of the birds in paradise.
1: Continuiamo il nostro viaggio sempre in compagnia dell'etichetta Mule Music. Questa volta in compagnia di uno dei grossi nomi della storia della musica elettronica giapponese. Ovvero Takayuki Shiraishi, e questa reissue di questo suo lavoro.

Takayuki Shiraishi, che all'inizio degli anni 80 cominciò a pubblicare con la famosa Vanity Records di Osaka. Un'etichetta fondata dal giornalista di musica Yuzuru Agi negli anni 70, era dedicata principalmente, anzi esclusivamente, ai lavori

che state sentendo di sottofondo, la mia voce e l'inno nazionale thailandese suonato da questo artista Pisitakun, appositamente distorto e sintetizzato per iniziare un percorso di critica di questo artista, del quale ci andiamo ad ascoltare tutto l'album perché è innanzitutto molto bello, ma poi soprattutto è molto necessario.

dicevamo, questo album è necessario ascoltarlo, perché nonostante tutti i casini in questo lato del mondo, Bielorussia eccetera, anche in Thailandia la situazione è molto calda in questo periodo. La giunta militare che dal 2014 ha preso il controllo totale, creando una forma di censura coatta immediata su tutti i cittadini, ha portato nel 2020 a una serie di rivolte. Di fatto, quando nel febbraio è stato abolito, cancellato, dissolto il partito pro-democrazia,

poi nel recente luglio, quando sono scoppiate di nuovo le rivolte studentesche. E allora noi questo disco ce l'ascoltiamo per intero, per omaggiare tutti gli studenti

E si conclude con questo temporale il disco di Pisita Kun, Absolute Coupe, C-O-U-P.

E adesso rendiamo tutto un pelo più comprensibile, ci andiamo ad ascoltare insieme a Cool Switch Works, etichetta giapponese. Questo nuovo lavoro di Hasegawa 4200 Meta Rise.

e siamo scesi verso il grime con la thailandese Bedouin Records, con questo artista JT Jean, secolo Jesse Kuye, un artista in realtà di base nel Regno Unito.

E allora vi lascio con un paio di brani di chiusura a sfumare. Da Brisky Point, per voi ai microfoni e alle selezioni. Buon ascolto.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dalla serie podcast Tetralogia della polvere da sparo, proiezioni di Sisigia. Parole estratte da Lo straniero di Albert Camus.

restare lì o andare via. Una cosa valeva l'altra. Passato un istante, mi sono diretto verso la spiaggia e mi sono messo a camminare. C'era sempre quel rosso sfolgorio. Sulla sabbia, il mare ansimava di tutto il respiro rapido e soffocato delle sue prime onde. Camminavo lentamente verso le rocce e sentivo la mia fronte gonfiarsi sotto il sole. Tutto quel calore pesava sopra di me e contrastava il mio andare. E ogni volta che sentivo il soffio caldo sul viso, serravo i denti, stringevo i pugni dentro le tasche, mi tendevo tutto per vincere il sole e quell'ubriachezza opaca che esso riversava su di me. A ogni sciabolata di luce, sprizzata dalla sabbia, da una conchiglia candida o da un frammento di vetro, mi si contraevano le mascelle.

lontano la piccola mole scura della roccia, circondata da una nonna accecante per la luce e il pulviscolo del mare. Pensavo alla fresca fonte dietro la roccia. Avevo desiderio di ritrovare il mormorio di quell'acqua. Desiderio di fuggire lontano dal sole, dalla fatica, dai pianti di donna. Desiderio infine di ritrovare l'ombra e il riposo dell'ombra. Ma quando sono stato vicino, ho visto che l'uomo di Raimondo era tornato. Era solo, riposava supino, le mani sotto la nuca, la fronte nell'ombra della roccia e tutto il corpo al sole. La sua tuta fumava nell'aria calda. Sono rimasto un po' stupito. Per me era una storia finita ed ero venuto lì senza pensarci affatto. Appena mi ha visto, si è sollevato un po' e ha messo la mano in tasca. Io, naturalmente, ho stretto la rivoltella di Raimondo nella giacca. Allora si è abbandonato di nuovo all'indietro, ma senza togliere la mano di tasca. Ero abbastanza distante da lui, a una decina di metri. A tratti indovinavo il suo sguardo dietro le palpebre socchiuse, ma più spesso la sua immagine ballava davanti ai miei occhi, nell'aria infuocata. Il rumore delle onde era ancora più pigro, più ritmato che a mezzogiorno. Era quello stesso sole, quella stessa luce nella stessa spiaggia che ora si prolungava qui. Erano già 2 ore che la giornata non avanzava. 2 ore che aveva gettato l'ancora in un oceano di metallo fuso. All'orizzonte è passata una piccola nave e ne ho intravisto la macchia nera con la coda dell'occhio, perché non cessavo di fissare l'arabo.

si addossava tutta una spiaggia vibrante di sole. Ho fatto qualche passo verso la fonte. L'arabo non si è mosso. In fondo era ancora piuttosto lontano. Forse a causa delle ombre che aveva sul viso, mi sembrò che ridesse. Ho aspettato. Ora il sole mi bruciava anche le guance e ho sentito delle gocce di sudore accumularsi nelle sopracciglia. Era lo stesso sole di quel giorno che avevo sotterrato la mamma e, come allora, era la fronte che mi faceva più soffrire. Tutte le vene mi battevano insieme sotto la pelle. A causa di quel bruciore, che non potevo più sopportare, ho fatto un movimento in avanti. Sapevo che era stupido, che non mi sarei liberato dal sole spostandomi di un passo, ma ho fatto un passo, un solo passo in avanti, e questa volta, senza alzarsi,

La luce ha balenato sull'acciaio e fu come una lunga lama scintillante che mi colpisse alla fronte. In quello stesso momento il sudore delle mie sopracciglia è colato di colpo giù sulle palpebre e le ricoperte di un velo tepido e denso. Non sentivo più altro che il risuonare del sole sulla mia fronte e indistintamente la sciabola sfolgorante sprizzata dal coltello che mi era sempre di fronte. Quella spada ardente mi corrodeva le ciglia e frugava nei miei occhi doloranti. E allora che tutto ha vacillato, dal mare rimandato un soffio denso e bruciante, mi è parso che il cielo si aprisse in tutta la sua larghezza per lasciar piovere fuoco. Tutta la mia persona si è tesa e ho contratto la mano sulla rivoltella. Il grilletto ha ceduto, ho toccato il ventre liscio dell'impugnatura e è là, in quel rumore secco e insieme assordante, che tutto è cominciato. Mi sono scrollato via il sudore ed il sole. Ho capito che avevo distrutto l'equilibrio del giorno, lo straordinario silenzio di una spiaggia dove ero stato felice. Allora ho sparato 4 volte su un corpo inerte, dove i proiettili si insaccavano senza lasciare traccia. E furono come 4 colpi secchi che battevo sulla porta della sventura.

0: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout su 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, con Nesquit il latte di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: still the hope of the world.
1: Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta

tigre che salta. Balza, artiglio, luna. Scaglia rubini dai suoi denti.

Sono le 14:55 minuti. Siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka, Radio Vita, Radio Nazionale, Torino, Italia.

internazionale, Italia. 15h, 5 minutes, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arab Sadafa sur Radio Bicaut International, Turin, Italie. Sono le 15, 5 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadafa, Radio Bicaut International, Turin, Italia.

faccia da mossa, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Cena contro lo sfratto. Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni, scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

qualche tempo via vigile pulistica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco, e tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

0: fatto. Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni, scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: Antitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive male i pistorimi.
3: Multitox.
0: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai un slice. Insomma, biscotti.
4: Attenzione, attenzione.

Voce. Grazie mille, ciao, ciao a tutte e tutti, grazie mille Amira per essere qua. Thank you so much for being here. Thank you for sharing with us your super precious and moving and really powerful work. Not as powerful as our Wi-Fi connection, as you may understood, but I'm here just to say thank you again for being here, for sharing your work. And se avete delle domande, if you have any question, this is the time. And se qualcuno non si sente a suo agio a parlare in inglese, posso tradurre sapendo che probabilmente farò degli errori anche io, però insomma mi metto a disposizione eventualmente. So, thank you again.

dopo la sessione di ascolto Tarawid di cui avete sentito in diretta, canti dalla Palestina, ora siete qui sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250 con la messa in scena e state ascoltando Kraus, The Woodcutter's Tale.

con una fecezione del reale non particolarmente accurata stasera.

voci e echi da stati altri. State ascoltando ML e questo è Cracolandia.

Come sempre vi ricordiamo anche i numeri a cui contattarci, mandarci messaggi, segnalazioni, segnalarci presenze sgradite, riflessioni o altro. Il cellulare è 346-667-3263, il fisso 011-249-5669.

Questa è un'uscita invece abbastanza recente di questo agosto. Wino FSWP con Tal Egg, disco di solo 3 tracce.

qui non si finisce mai. Di pensare a sballettare un po'. E quindi questo è Music Chien con Gâteau aux

0: cosa.
1: Anche loro sono una conoscenza di passati benefit di della festa della radio dell'anno scorso, ovvero sono i Concentration.

band che si concentra su raccontare ordinarie e non tanto ordinarie storie di liti di coppia.

new wave tedesca, questi sono gli ZYX. E come potrete capire, la traccia si chiama Trust No Woman.

E questo è il prossimo disco in uscita sull'etichetta Molly del Tro. Del duo Pairi Daisa. Composto da

20 a mezzanotte. Siete sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Manca pochissimo a Matinee XXL. E state ascoltando Edward Vesala, questo è Tanzitan Kutamol.

questo è Uncle G, cioè Gabsburg, cioè Equinox. E disco uscito da pochissimo, questa nello specifico si chiama Riding My Bike to the Studio. Bello andare in bici, bello andarci sicure, sicuri, senza macchine che ci pigliano sotto.

Stiamo lentamente avvicinando verso la chiusura, ma come sapete non è mai una vera chiusura qui sulla radio, perché dopo di noi c'è la bobina che andrà avanti per 7 ore. Qualcosa di più, qualcosa di meno, a seconda del legittimo ritardo con cui potrebbe iniziare Matinee XXL. E ora state ascoltando Hotel Etoile di Haruomi Ozono nel suo progetto Swing Slow.

State ascoltando Tipsy dal disco Triptease. E questa è Tuatara, sempre sulle 105-250, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Vi ricordiamo martedì, giornata di manutenzione, non potete sentirci dall'FM, dotatevi di connessione dati.

0: Mezzanotte 04. Indovinate un po', siamo sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout.
1: Così sembra.
0: Stiamo ascoltando Gianni Giublena, Rosa Croce. E questa si chiama Rosa dei Venti. L'album da cui è tratto si chiama Musica da Camera Oscura. E, insomma, buonanotte.
1: Vediamo se effettivamente è così, perché lo stiamo dicendo da un po', ma siamo sempre qua.
0: Aiutateci, no? Riusciamo ad uscire.
1: Abbiamo perso le chiavi, e se qualche persona in ascolto ci può sentire.
0: Ne mancano ben 6 ore al mattinetto.

0: different. Something is altered, most definitely. Something is new.
1: Mezzanotte e un quarto.
2: E se
1: stasera breve ma intensa messa in scena, vi salutiamo.
2: Vabbè, un'ora e 45.
1: Un'ora e 45?
2: Intensa.
1: Un'ora e 45 piena di emozioni, no?
2: Sì, assolutamente. Di non comprensione del reale, appunto, è stata comunque molto ambigua, ecco.
1: Insomma, questo è l'ultimo brano, è La Rage, All of a Sudden. Parla proprio di questa realtà un po' gommosa che possiamo vivere, che cambia a seconda di ogni contesto, di ogni sorriso, di ogni direzione.
2: E un pensiero come al solito alle persone per cui le direzioni non vanno in una direzione desiderata e si trovano all'interno, in un momento, in una situazione di detenzione. Quindi vi auguriamo una notte a tutto e anche a voi. Buonanotte dalla messa in scena.
1: Un abbraccio.

anche amore, amici, fatta di ansia, di tenere incertezze, di emozioni, di gioia e soprattutto di DJ Full Time. Già presentato nel Full Time è una bellissima Blair Lady, si chiama Candy Jenny, Carol Jenny. Now

pensa che si occupi di fantascienza si sbaglia. Chi pensa che sia diabolico ha torto. Chi crede che si liberi tra galassie e costellazioni si avvicina parecchio. Ma in parole povere, il Digi Full Time, dovete credermi, è solo musica.

Carol Jenny si trovava a suoi tempi dietro il mix di Carol Jenny. Il pezzo era molto veloce. Il retro, iniziando così lento, io personalmente l'ho scambiato per un lento, perciò non l'ho mai proposto.

0: camminetta, ascoltalo nel buio della tua stanza, sicuramente rimarrà un dolce segreto.
1: Sugar sugar, honey honey, honey honey, yeah.

ascoltate questo Sugar Sugar Honey Honey, vorrei riaprire per un attimo la parentesi dell'area di festa interrotta per farvi ascoltare il bellissimo Love International Airport of Love e quello che è seguito dopo fino a Sugar Sugar Honey Honey. E inoltre voglio ricordarvi 1981-82, l'anno del Kursaal, discoteca Montecatini Terme, la domenica pomeriggio con il DJ Full Time. Non dimenticarlo mai.

dai suoni sono stupendi. Si chiama Carol Williams, un nome che molti di voi sicuramente avranno già sentito parlare. Il pezzo No One Can Do It è un bellissimo disco.

ricordo la versione originale di questo No One Can Do It era molto pesante. Adesso è dolce, è raffinata. Quante cose si possono fare rimissando un pezzo? Ecco il vuoto musicale che sull'originale proprio non si riusciva a trovare per niente. Remix di Carol Williams, No One Can Do It. Vi ricordate Dying to be Dancing degli Hamprecs? È finalmente uscito il

questa formazione, che vi dico subito che si chiamano Xavier, vi ho detto musicalmente qualcosa in comune con i Parliament, con i Funkadelic. Infatti sul retro della copertina di questo disco mix degli Xavier c'è scritto Special Thank George Clinton nonché Bootsy Collins. Ora ditemi se il mio orecchio continua sempre ad

0: Italian Boy.
1: In un certo senso questo bellissimo disco mix dell'Xavier è indirizzato a coloro che amano questo filone musicale, ma potrei dirvene alcuni amici del full time che amano questo filone musicale, gli amici della Brick Company, l'amico Gava Heaven, Gava Heaven. Nonché il full DJ, perché adesso non lo fa più, peccato, perché ci aveva della stoffa, Andrea di Maresca. Senza saperlo, il 45 vi lo presentai dicendo che questa musica si avvicinava moltissimo al filone musicale di Parliament Funkadelic, e effettivamente si ringrazia Bootsy, nonché George Clinton, nomi molto prestigiosi. Prima di passare a comunicati commerciali, amici fultaniani, l'altro estratto dall'LP degli Embrex.

Come potete sentire, amici fultaniani, il DJ Fultani in parte in maniera dolce, quasi magica, per rendere sempre più corpo sul finale. Fra non molto, promotional record di Freak! Per voi, Jan Ackerman! È il promotional record this week, un tipo stranissimo che faceva della musica stranissima. Anche adesso fa della musica stranissima, molto più dense, molto più ballabile.

è un qualcosa che ti mette addosso. Quel certo non so chi è, amici. Disumano, disumano. Disco Ozazy. Si chiama Jan Ackerman, richiedolo al tuo negoziante di fiducia. Il promotional record this week. Ricorda anche il sabato sera la discoteca Joy Joy, Prato Pratiglia, con il full time. Ed è subito festa. La direzione del Joy Joy ricorda che il giovedì sera è ingresso libero.

Ed è su queste fantastiche note del promotional record this week che Riccardo Cioni vi saluta, vi ringrazia, ricordandovi che fra non molto riuscirete a vedere anche nelle TV libere il filmato di Fanfan, che è venuta una cosa disumana, molto bella. Voi specialmente, amici fultanianti, siete di una aggressività stupenda. Ciao!

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: Da seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3 mila miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: fatto benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.